0: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!
1: La mia passione? Veramente sono due. Studio 1 e i cetrioli. Tutti e due non mi deludono mai. Studio 1 per la musica. I cetrioli? Beh, quella è un'altra storia.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

0: Studio Un Abruzzo, la radio che ti soddisfa.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

0: tralla nero tralla, tralla nero lalala. Anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola.

Lasciami soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Ciao a tutti, sono Andrea Takashi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takashi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy,

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.
1: Oh, pezzo a te!
2: Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Rasta DJ.

Sono orgoglioso di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile, quando la tradizione

0: Моя кохана, у нас все добре.
1: Rit Parade. Le canzoni più popolari in Italia. Selezionate da Stefano Ciglio. Rit Parade.
2: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
1: Rit Parade!

ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Spegni le tue delusioni, accendi le tue soddisfazioni. Studio Uno Abruzzo, la radio che condivide le emozioni.

0: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!
1: Come un tesoro prezioso, come un diamante brillante. È come un fiore dai mille colori. Questa è la donna che porto, io sono la sua abitante. Quanti ne ho visti e vissuti di amori. Amori facili e persi dietro concetti distorti. Nella mia vita ne ho visti di attori. Sul palco erano forti, ma fuori dalla ribalta si arrampicavano spesso sui muri. Vorrei, vorrei

0: Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai,
1: insomma,
0: dai,
1: non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

0: tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!
1: A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

quanti amici, sono Gianni Negri e quello che state per ascoltare è l'ultimo brano che ho pubblicato, Quando sorridi. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Blu Ombre ed è un brano che parla d'estate, parla di sorrisi, parla di felicità e parla di tutto ciò che il cuore vuole quando l'amore c'è. Buon ascolto a tutti!

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Hit Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Parade. Hit Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

0: Pronto.
1: Vuoi sapere un'alternativa per colorare la tua giornata con la migliore musica e le voci dei tuoi speaker preferiti? Porca cica! Sintonizza la tua radio su Studio 1! Studio 1 è l'alternativa più piacevole alle solite radio!
2: Accendi il

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

Ciao a tutti, sono Andrea Takashi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takashi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

0: High Energy. L'originale ha una sola firma, Studio 1. Le altre, solo volgari imitazioni, che fanno male al suono, fanno male alla festa.
1: Solo Studio 1 firma High Energy, la discoteca mobile originale.
0: L'unica a disporre di 3000 watts di potenza audio. La sola con luci fantasmagoriche, DJ professionisti, effetti scenici d'avanguardia.
1: High Energy, l'originale di Studio 1 per le tue feste più.
0: Per informazioni su High Energy, chiama Studio 1 085 81 0904.
1: High Energy di Studio 1 vi insegna a diffidare da chi la imita. La differenza si vede in scena. I'm the man. I don't know what.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspetto.

Ciao amici di Studio Uno Abruzzo, sono Roberto Barocelli, interprete ed autore del brano Regina, scritto con Gino Borelli e Mino Condorelli. Ringrazio Enzo Sprecacenere per questa opportunità di farvi ascoltare Regina. Ciao e buon ascolto da Roberto Barocelli.

baciami, ma regalami un giorno, lasciami, quando poi farò

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: High Energy. L'originale ha una sola firma, Studio 1. Le altre, solo volgari imitazioni, che fanno male al suono, fanno male alla faccia.
1: Solo Studio 1 firma High Energy, la discoteca mobile originale.
0: L'unica a disporre di 3000 watts di potenza audio. La sola con luci fantasmagoriche, DJ professionisti, effetti scenici d'avanguardia.
1: High Energy, l'originale di Studio 1 per le tue feste più.
0: Per informazioni su High Energy, chiama Studio 1 085 81 0904.
1: High Energy di Studio 1 vi insegna a diffidare da chi la imita. La differenza si vede in scena. I'm the man. I don't know what.

Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!

0: il meglio della musica mixata, sempre alle ore 19 su questa emittente.
1: Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Rasta DJ.

cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

0: Hit Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Hit Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

Ciao a tutti, sono Gianni Negri e vi presento con tantissimo orgoglio l'ultimo brano che in collaborazione con Blue Ombre ho realizzato e che è disponibile su tutte le piattaforme digitali musicali. Vi faccio ascoltare Quando sorridi. A presto!

l'alternativa.

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspetto.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

0: che no, è arrivato il gallo d'aprile.
1: Ah, allora si balla.
0: Le edizioni musicali Gruppo DB sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il gallo d'aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il gallo d'aprile, quando la tradizione

anche clare. A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.
1: Ciao a tutti, sono Andrea Takashi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takashi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

Musichiamo la giornata. Diamo al caldo una pedata, ci beviamo un'aranciata e Studio 1 va ascoltata. Studio 1, la radio per le rime.

0: no, la radio è mia.
1: Ah, la voglio io.
0: E io non te la do.
1: No, dai.
0: Insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Ciao amici di Studio 1 Abruzzo, sono Roberto Barocelli, interprete ed autore del brano Regina, scritto con Gino Borrelli e Mino Condorelli. Ringrazio Enzo Sprecacenere per questa opportunità di farvi ascoltare Regina. Ciao e buon ascolto da Roberto Barocelli.

sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione si sveglia.

0: Attenti a quei due con
1: Angelo
0: FF dalla terra vulcanica.
1: Musica di nicchia per nicchiosi.
0: Musica per espandere la mente.
2: Angelo FF.

Salve, siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy,

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

0: Hit Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

donna tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più

No, cucciolo mio, non piangere, non fare così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese, che tu mi gridi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato, uno... Beh, lasciamo perdere.

Amore, non piangere più. Sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. Non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella, sei uno sballo. No dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio.

guardo, così stanno umiliando il mare.

adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare.

0: alle ore 19 su questa emittente.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15.45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspetto.

0: un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!
1: Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20:30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile, quando la tradizione si sveglia al ritmo di musica.
1: Questo mese vi presento il brano Signora, tratto dall'album Il Gallo d'Aprile. Buon ascolto, Gianni Di Luzio, passione e tradizione.

0: alle ore 19 su questa emittente.
1: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri e quello che state per ascoltare è l'ultimo brano che ho pubblicato, Quando sorridi. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Blu Ombre ed è un brano che parla d'estate, parla di sorrisi, parla di felicità e parla di tutto ciò che il cuore vuole quando l'amore c'è. Buon ascolto a tutti!

0: tralla nero tralala, tralla nero lalala. Anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

B, sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile, quando la tradizione si

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Ciao a tutti, sono Andrea Takashi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takashi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Ehi, Yogi, perché continui a ripetere 90 e 900?
1: Perché la frequenza di Studio 1 Abruzzo.
0: E hanno i cestini della merenda?
1: No, ma...

0: È mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

0: Hit Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Parade, Hit Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio Un Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è.

strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

0: troppo è brutto e il termometro va giù. Accendi Studio 1 Abruzzo e non pensarci più.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio con la A maiuscola.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Sono orgoglioso di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione si sveglia.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi

0: Studio Uno Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: No.
1: Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima e di fatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai,
1: insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo, riscalda l'ambiente.
3: Rit Parade, le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Rit Parade.
4: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
3: Rit Parade.
5: Ciao a tutti, sono Andrea Takashi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takashi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day The Show, notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio Un Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!
1: Studio 1 Abruzzo, ecco le emozioni più intense, quelle che solo una grande emittente sa dare.

Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!

è l'alternativa più piacevole alle solite radio.

Salve, siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy,

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri e quello che state per ascoltare è l'ultimo brano che ho pubblicato, Quando sorridi. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Blu Ombre ed è un brano che parla d'estate, parla di sorrisi, parla di felicità e parla di tutto ciò che il cuore vuole quando l'amore c'è. Buon ascolto a tutti!

Mi manchi, mamma. È tutto così difficile qui senza la tua presenza. Poi mi fermo, piango e ritrovo la forza, mamma. Spero tu possa essere fiera di me. Ti mando questa mia canzone ovunque tu sia. Sei tu che me l'hai ispirata. Mi ricordo quando da bambino mi dicevi: chiudi gli occhi e pensa una cosa bella. Ebbene, questo nostro tenero gioco lo faccio ancora. E quando chiudo gli occhi, penso a te, che sei stata e sarai sempre il più grande amore della mia vita.

0: Hit Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Cilio. Hit Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
0: Hit

0: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!
1: La mia passione, veramente sono due. Studio 1 e i Cetrioli. Tutti e due non mi deludono mai. Studio 1 per la musica. I Cetrioli, beh, quella è un'altra storia.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

capisco la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battere fino al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre liberamente.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

0: Hyped outro. Cut 2.
1: Va ora in onda rossa per un decennio. Al microfono Rasta DJ ed in regia Rob J.
2: Salve, salve a tutti, eccoci qua, ben ritrovati al nostro appuntamento classico con il nostro volo, con il vostro volo che vi porterà, vi condurrà in giro in 10 anni di musica con una formula un po' particolare, con un aereo virtuale, con un volo virtuale e con una compagnia aerea virtuale, la Rasta Airline. Il volo virtuale vi accompagnerà dal 1988 al 1997 per 10 anni. E Rasta DJ al microfono, che sono io e Robby J, con la collaborazione di questo mio grande regista, abbiamo scelto 10 grandi successi da farvi riascoltare. Successi musicali di ogni genere, perché noi non siamo monotematici, lo diciamo sempre. Noi facciamo ascoltare sensazioni in musica, ovvero scegliamo delle canzoni che per qualche motivo rimangono nella mente della gente, anche come successo non solo di vendite economico o successi musicali dance, anche di qualsiasi genere, anche a partire, che so, da canzoni frivole, molto molto, come dire, da baracca, detta così, vai. Va bene, ok, questo volo parte e decolla dal vostro aeroporto radiofonico personale e, come ho detto prima, 10 anni di musica e bla bla bla bla bla. Allora, Rasta DJ, caro Robby J, che cosa dobbiamo fare? Iniziamo, perché la nostra Amina, la nostra hostess, ci dà le prime indicazioni per il volo e poi, una volta decollati, non ci fermiamo più. Rotta per un decennio, 88-97.
3: Signore e signori, a nome della nostra compagnia aerea vi diamo il benvenuto a bordo. Vi preghiamo di prendere posto e di sistemare il vostro bagaglio a mano nelle apposite cappelliere o sotto la poltrona davanti a voi. Se siete seduti accanto a un'uscita di sicurezza, il bagaglio a mano deve essere riposto nelle cappelliere in modo da lasciare libera l'area di accesso alle uscite. Tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. In fase di crociera sarà possibile utilizzare i vostri cellulari e computer portatili precedentemente impostati sulla modalità aereo. Per qualsiasi necessità, gli assistenti di volo saranno a vostra disposizione durante tutto il volo. Tra qualche minuto decolleremo. Vi preghiamo quindi di allacciare le cinture di sicurezza e di mantenerle allacciate per tutto il volo quando siete seduti. A nome di tutto l'equipaggio vi auguriamo un piacevole volo.
1: Posizione numero 10.
2: Decolla ed inizia il vostro volo, il nostro volo, a partire dalla posizione numero 10 del 1988. Abbiamo scelto una canzone innovativa per quel periodo, una canzone di un gruppo che ha fatto una sola canzone e ha avuto un solo immenso successo. Si chiamavano Mars, M-A-R-R-S puntato, e la canzone è famosissima, Pump Up The Volume, o che significa pompa il volume. Allora, Pump Up The Volume è un singolo del gruppo musicale britannico Mars, unico singolo della loro carriera, ma che ebbe una certa importanza per l'evoluzione dei generi dance e house, raggiungendo la prima posizione in diverse classifiche, tra cui quella inglese ed americana. Il brano fu un enorme successo anche tra i confini italiani, dove stazionò nelle prime 3 posizioni in classifica tra dicembre e marzo del 1988. Innovativo modo di fare musica, sia per il video sia per la canzone. Infatti si utilizzava per la prima volta i campionamenti musicali e gli scratch, e nel video una serie di immagini inedite dell'addestramento degli astronauti montate in maniera ossessiva, convulsiva e veloce. Questo nuovo genere ha fruttato ai Mars un disco d'oro, un disco d'argento e un disco di platino. Ma comunque rimane ancora oggi quelle meteore, io le chiamo meteore, che passano, fanno una canzone solamente, però è talmente sconvolgente il modo con il quale ti conquista che te la ricordi per tutta la vita. Quindi ci ascoltiamo dal 1988 i Mars con Pump Up The Volume.

0: ovvero è un inno ad alzare il volume in tutte le parti del mondo. Avete ascoltato tutta questa serie di campionamenti di suoni, scratch, rumori, e poi chiaramente io ricordo bene anche il video, anche con Robby G parlavamo di questo. Quello che colpiva molto del video e della canzone non era tanto il fatto gli effetti musicali, ma vedere come si addestravano gli astronauti. Perciò poi c'erano astronauti russi dove c'era scritto CCCP, che negli anni 80 era ancora un tabù. Perciò non sappiamo dove abbiano preso queste immagini e non lo vogliamo nemmeno sapere. Ma noi continuiamo con il nostro volo che attraversa la musica dall'88 al 1997.
1: Posizione numero 9.
0: Posizione numero 9, continuiamo a mettere in musica e, come facciamo sempre in rotta per un decennio, a saltare da un palo a una frasca, ovvero scegliere da, abbiamo ascoltato in marzo con Pau Pau Te Vaglio, una canzone che è stata utilizzata molto in discoteca, a un'altra canzone che ha un'altra ideologia. Una canzone bellissima perché è un successo solo italiano di una showgirl chiamata Lorella Cuccarini, La Notte Vola del 1989. Infatti La Notte Vola è un brano cantato dalla donna più amata dagli italiani degli anni 80, dagli anni 80 in poi. La showgirl di successo, ma soprattutto ballerina, Lorella Cuccarini è stata una delle migliori, se non la migliore ballerina italiana di musica pop. Poi è stata, come si dice, un'icona tartassata dal detto che ha cuccato la Cuccarini nel drive-in. Grazie a Enzo Grecio il nome della Cuccarini si è fissato nella memoria della gente, del grande popolo, come si dice. La Cuccarini ha pubblicato 3 album comunque, e che il successo che rappresenta di più è questo della Notte Vola, anche perché La Notte Vola è un successo solo italiano. La canzone infatti rappresenta la spensieratezza del periodo, la voglia di ballare senza tanti pensieri, e l'allegria e la bellezza della showgirl stessa, che era ancora nel sol fiore della sua bellezza. Non che adesso non sia bella, per carità di Dio, però chiaramente a quell'età aveva un fisico notevolissimo, specialmente per chi amava come noi la musica. Bene, ascoltiamo la bellissima canzone di Lorella Cuccarini con la sua spensieratezza, ce la facciamo trasportare nei nostri pensieri dall'anno 1989 ad oggi. Lorella Cuccarini, La Notte Vola.

0: Resta ancora bambino, infatti Robby J era stato DJ con Rotta per un decennio, nonostante la nostra lunghissima carriera, ancora siamo qui e ci sentiamo un po' bambini quando li ascoltiamo questi fantastici brani. 1989, Lorella Cuccarini con La Notte Vola, era un pensiero e un inno alla spensieratezza dell'Italia di qualche anno fa. E noi continuiamo in classifica perché la musica non si ferma in Rotta per un decennio, non a terra, ancora no.
1: Posizione numero 8.
0: Posizione numero 8, dato che il volo continua, perché una volta che noi decolliamo con la Rasta Airline, il volo dura 10 anni chiaramente musicalmente parlando, e nel tempo pratico sarà un'ora e un'ora e mezza, adesso non lo so, non stiamo a guardare, anche perché noi quando viaggiamo nella musica l'unica cosa che cerchiamo di guardare è quello di crearvi sensazioni musicali piacevoli e delle notizie che vi riportino un po' indietro nell'epoca. Andiamo indietro nel 1990, alla posizione numero 8 c'è un brano di un duetto inedito, diciamo. Rod Stewart e Tina Turner, abbiamo scelto It Takes Two. Nel 1990 It Takes Two fu registrata da Tina Turner e Rod Stewart e pubblicata come primo singolo dell'album di Stewart, Vagabond Hearts, e prodotta da Bernard Edwards. Il duetto fra i due artisti fu un ottimo successo in molti paesi d'Europa, raggiungendo la top 10 in diverse classifiche, fra cui Regno Unito, Irlanda, Italia, Austria e Paesi Bassi. In seguito il brano è apparso in quasi tutti i greatest hits dei due cantanti. Specifichiamo però che il brano in origine era cantato da un altro duetto che nel 1966 era formato da Marvin Gaye e Kim Weston. Quindi questa canzone bellissima che noi attribuiamo a Rod Stewart e Tina Turner, in fondo è solo una cover, però è una cover di tutto rispetto, quindi noi ce l'ascoltiamo. Rod Stewart, Tina Turner, It Takes Two.

0: come on, come on, come dice Tina Turner al Rod Stewart del momento. Due voci bellissime, graffianti, del rock un po' stile anni 80, diciamo, però chiaramente delle grandi voci, grandi successi, che hanno ripreso questa cover di Marvin Gaye e l'hanno così riportata al successo nel 1990. Continuiamo il nostro volo, questa è la rotta per un decennio, la vostra trasmissione che vi fa volare in 10 anni e vi fa ascoltare 10 canzoni. Ma le posizioni non sono di bravura, sono una posizione geografica nel volo.
1: Posizione numero 7.
0: Alla posizione numero 7, geograficamente dopo l'8 e prima del 6, perché Robby J mi guarda e mi sorride, lo so, perché ogni tanto dico delle cose e le devo spiegare, perché forse le capisco solo io, mettiamola così, via. Però in rotta di un decennio ci sta. Posizione numero 7, 1991, abbiamo scelto una canzone molto molto singolare. Singolare perché? Perché ha un ritmo che si balla, però un ritmo molto storico, io lo chiamerei così. Il gruppo si chiama Atahualpa e la canzone si intitola Luna de Sangre. Chiaramente non molti, è conosciuta da pochi, però quando sentirete la canzone dice: ah, questa era, succede sempre così, via. Luna de Sangre è il brano del gruppo musicale argentino portato alla ribalta nel 1990 dall'album intitolato Ritmo Andino. Le sonorità sono molto particolari per questo gruppo, che sono mischiate ai ritmi dance del periodo, che affascinano e creano un filone dance molto etnico. Il nome del gruppo, infatti, Atahualpa, ricorda il nome del famoso re Inca, che alla fine del 400 e inizio del 500 era famoso per la sua crudeltà ed aver portato gli Inca alla massima espansione del suo impero. E con questo nome, fascino e mistero hanno aumentato il successo di questo gruppo, che comunque con soli 2 LP, 14 singoli incisi, hanno sulla loro carriera 2 dischi d'oro e una carriera di tantissime date in posti dove magari i classici musicisti non hanno suonato. Il gruppo argentino che nel 2000 si scioglie definitivamente lasciando in eredità questi ritmi unici. Quindi ascoltiamo questo inno all'impero Inca degli Atahualpa con Luna de Sangre.

0: Vamo Domles, abbiamo Bonghetti, abbiamo Triangoli, abbiamo genere musicale molto particolare. Ricordiamo che nel 1991 questa canzone è stata ballata in discoteca molto molto spesso. E non solo questa canzone, anche perché gli Atahualpa, questa è quella che l'ha portata al successo. Poi incise altre due o tre canzoni di genere similare e poi piano piano fino al 2000 scomparvero. Comunque stiamo ascoltando la classifica di Rotta per un decennio, che non è una classifica di meriti ma solo una classifica di presenze. Perciò dall'1 al 10 sono 10 canzoni, semplicemente ognuna campionessa nel proprio anno musicale. Ricordate che state volando con la Lasa Airline, la strategia è quello che vi spiega qualche aneddoto, vi spiega chi sono i cantanti e come le canzoni ne sono arrivate al successo. Noi cerchiamo di tenervi compagnia e di suscitare in voi sempre quella voglia di ascoltare questo programma. Perché? Perché non si sa mai che canzone arriverà alla posizione successiva, non si sa mai, giuro.
1: Posizione numero 6.
0: Alla posizione numero 6, chiaramente dopo un gruppo come gli Atahualpa del 91 e nel 92, che cosa abbiamo scelto? Una canzone totalmente diversa, come sempre, come è nostra usanza in Rotta per un decennio. Whitney Houston, We Always Love You, è la canzone che abbiamo scelto perché è veramente un successo planetario incredibile. I Will Always Love You è il brano di Dolly Parton del 1974. Però nel 1992 Whitney Houston registrò una cover del brano che era il tema portante del film Guardie del Corpo, The Bodyguard, anche se inizialmente avrebbe dovuto registrare un'altra canzone che si titolava What Become of the Broken Hearted di Jimmy Raffin come tema del film. Tuttavia, quando i produttori della pellicola scoprirono che la stessa canzone, quella di Jimmy Raffin, fu usata in un film intitolato Pomodori Verdi Fritti alla fermata del treno, fu richiesto al coprotagonista Kevin Costner di trovare un'altra canzone, perché quella non l'avrebbero accettata, già utilizzata sempre per un'altra pellicola. Fu proprio Kevin Costner a suggerire il brano di Dolly Parton, che valorizzava particolarmente il timbro vocale della Whitney Houston. Il singolo fu un successo internazionale di dimensioni straordinarie, vendendo oltre 16 milioni di copie in tutto il mondo, dimostrandosi un successo maggiore della versione originale del brano stesso. Il video infatti è inframmezzato da spezzoni del film, perciò rende ancora di più particolare, perché il film è una bellissima storia d'amore tra una guardia del corpo e una star del jet set. E comunque a febbraio del 2012, dopo la morte di Whitney Houston, il brano è ritornato in voga e in tutte le classifiche internazionali ed è riuscito a vendere, dopo la sua morte, addirittura 872.000 copie negli Stati Uniti durante i primi 6 mesi del 2012. In totale 4 dischi d'oro e 19 dischi di platino è il bottino di questa bellissima canzone, che purtroppo Whitney Houston ci ha lasciato prematuramente, come tutti sappiamo. Allora, in senso, che cosa facciamo? Chiudiamo gli occhi, ricordiamo il film The Bodyguard e ce l'ascoltiamo. Whitney Houston, I Will Always Love You.

0: emozionante, incredibile la voce di Whitney Houston con I Will Always Love You. Abbiamo chiuso gli occhi, state ascoltando Il Viaggio in Rotta per un Decennio, e con questa atmosfera molto sensuale, un po' con il magone, pensando che un artista come Whitney Houston ci abbia lasciato così prematuramente nel 2012, diamo la linea al nostro capitano, perché il nostro volo è iniziato e finirà ancora fra un po' di tempo, nel 97.
1: Signore e signori, è il comandante che vi parla.
2: Innanzitutto vorrei darvi un caloroso benvenuto a bordo di questo aeromobile. Stiamo ora effettuando la nostra salita verso l'altitudine di crociera stabilita dal piano di volo. Al momento ci troviamo a circa 4200 metri sul livello del mare e stiamo viaggiando intorno ai 440 km orari. Se le nuvole lo permetteranno, potremo goderci un bellissimo panorama mentre saliamo in quota. Tra qualche minuto passeranno gli assistenti di volo per servirvi snack e bevande. Nel frattempo mettetevi comodi, rilassatevi e godetevi il resto del volo. Grazie per l'attenzione e arrivederci.
3: Posizione numero 5.
0: Godetevi il volo, perché il volo serve a farvi viaggiare. Viaggiare dove? Nella memoria, nelle canzoni e nei ricordi, perché quando noi ascoltiamo Rotta per un Decennio, quando noi progettiamo il programma Rotta per un Decennio, lo facciamo solo a uno scopo, quello di regalare sensazioni piacevoli riascoltando canzoni che magari erano un po' dimenticate. Siamo alla posizione numero 5 nella nostra classifica, che non è una classifica di merito, come detto e ripeto sempre, ma è solo una classifica di posizione per un volo che va dal 1988 al 1997, quindi alla posizione numero 5 corrisponde l'anno 1993. Col nostro carissimo Robbie J, mio tecnico nonché fido amico, abbiamo scelto una canzone che a noi piace, un po' particolare, anche questa sopra le righe e con il sapore rock italiano classico dell'Emilia Romagna. La canzone è quella di Vasco Rossi, Gli Spari Sopra, la canzone che abbiamo scelto. Infatti Gli Spari Sopra è una canzone del titolo del decimo album in studio di Vasco Rossi del 1993. Ha venduto oltre 1 milione di copie. Si tratta di uno degli album di maggior successo del cantante ed uno tra gli album più venduti in Italia. La little track di Spari Sopra è stata ripresa per la musica dalla canzone Celebrate an Emotional Fish, mentre il testo è interamente scritto da Vasco Rossi. Il disco è preceduto da un singolo contenente 4 pezzi, tra i quali Gli Spari Sopra, in tutti in versioni differenti da quelle che poi sono state pubblicate. Il brano

in Italia. Non sappiamo se all'estero, comunque anche all'estero ha avuto i suoi successi, però Gli Spari Sopra è un classico rock italiano che noi, a noi piace di ascoltare. 1993, posizione numero 5, Vasco Rossi, Gli Spari Sopra.

0: Incredibile quella di Vasco Rossi con la canzone Gli Spari Sopra, che critica tutte e tutti, ha ben ragione, perché comunque bisogna dire una cosa, che Vasco Rossi nei suoi testi, nonostante sia un rocker, riesce sempre a inserire delle idee molto profonde e molto realistiche. Quindi lasciamo nel 1983 Vasco Rossi e continuiamo nel nostro viaggio musicale.
1: Posizione numero 4.
0: Posizione numero 4, da Vasco Rossi, la carica energia pura con Gli Spari Sopra del 1993. Nel 94 abbiamo scelto alla posizione numero 4 un altro gruppo rock, mettiamola così, però questo non, la canzone che abbiamo scelto di rock ha ben poco, ha solo la power ballad, come si dice, ovvero le ballate, cioè le canzoni lente che riescono a fare i gruppi rock, sono veramente incredibili. Abbiamo scelto Bon Jovi con Always, infatti Always è una power ballad dei Bon Jovi, composta da John Bon Jovi, è stata estratta come singolo di lancio del primo greatest hits del gruppo Crossroad nel settembre del 1994. È diventato il singolo di maggior successo in termini di vendite nella storia dei Bon Jovi, grazie a più di 1 milione di copie piazzate negli Stati Uniti, solo negli Stati Uniti. E inoltre risultano uno dei singoli più venduti dell'anno nel Regno Unito, nonostante sia riuscito a raggiungere la vetta della classifica locale, fermandosi alla seconda posizione della UK Single Chart. In totale ha venduto più di 3 milioni di copie di dischi in tutto il mondo. Always è stata originalmente scritta e pensata come colonna sonora del film Triplo Gioco del 1993. Però nel primo verso della canzone infatti si sente una chiara allusione al titolo originale della pellicola Romeo is Blending. Tuttavia la band criticò duramente il film dopo averlo visto in anteprima e decise di non prestare il brano ai produttori. Infatti il film, alla fine, una volta uscito, si rivelò un insuccesso di critica e di vendita. E John Bon Jovi decise di mettere da parte questa canzone fino a quando un amico non gli consigliò di inserirla tra gli inediti della raccolta Crossroad. Da questa scelta infatti ne scaturì subito l'inedito dei Bon Jovi, hanno totalizzato ben 6 dischi d'oro e 4 dischi di platino. Chiaramente Always è considerata la ballata che rappresenta di più la dichiarazione d'amore di grande effetto ed è tra le preferite per chi vuole dedicare il suo amore alla propria donna. Quindi nei nostri pensieri e nel rotta per un decennio, in questo momento c'è spazio per l'amore. Posizione numero 4, 1994, Bon Jovi con Always.

0: chiunque ha vissuto una storia d'amore intensa nella propria vita può tranquillamente legarla a questa bellissima canzone dei Bon Jovi con Always, veramente una ballata incredibile che chiunque, io specialmente, ricordavamo con Robbie J quando la cantavamo a squarciagola in macchina mentre andavamo da qualche parte a fare le nostre serate, perché sono quei ricordi che restano indelebili nel cuore e comunque sono canzoni che comunque fanno parte del nostro essere, perché quando le sentiamo, anche grazie a Rota per Ducenio che vi sorvola, ci dà quella sensazione di tornare indietro un po' nel tempo, perché ricordate il capello lungo, il jeans strappato appena uscito come moda, nel quale John Bon Jovi è, diciamo, un bel ragazzo e ne ha lanciati molti tratti sia di moda che di musica. Benissimo, posizione numero 4, lasciamo John Bon Jovi perché il tempo non si ferma, nemmeno il nostro aereo.
1: Posizione numero 3.
0: Posizione numero 3, il nostro aereo vola talmente veloce che si passa dalla ballata rock leggerissima a un grande, grande successo del 1995 di musica da ballare. La canzone che abbiamo scelto è quella di Corona e il brano non Rhythm of the Night, il classico, ma Baby Baby, che è il secondo singolo estratto dalla cantante, dal progetto musicale tra Corona, che di nome si chiama Olga Maria De Souza, in Di Castro, che conosco anche personalmente, e il produttore Lee Marrow. È anche il secondo singolo estratto dall'album di debutto del Rhythm of the Night del 95. La canzone ha riscosso un grande successo ed è tra i brani più ricordati degli anni 90. Ha raggiunto la top 10 nelle classifiche di tutto il mondo, come prima posizione nella classifica dei singoli in Italia, Canada e Israele, e la quinta nel Regno Unito. Nella colonna sonora del film Selvaggi ha fatto da padrone con questo Baby Baby e ha vinto un disco d'oro anche in Australia. Comunque, io adesso saluto la mia Olga Maria De Souza in Di Castro, che ho conosciuto molti anni fa, prima del suo grande successo, perché anche lei era una lavoratrice del mondo della notte. Ci ascoltiamo dal 1995 Corona con Baby Baby.

0: Quando si ascoltano certe canzoni c'è il sapore del Festival Bar, giuro, veramente, a volte noi manca, a me e a BJ molte volte abbiamo parlato, quando mettiamo canzoni del periodo anni 90, dove c'era questa voglia proprio di divertirci e ballare in maniera molto semplice e in compagnia, più che altro, cioè senza esagerare, come si suol dire, diciamo c'è questo periodo, questo pensiero, che poi a settembre tutte le canzoni dell'estate vengono ripresentate in questa mega, mega manifestazione chiamata Festival Bar, e che noi amiamo e sinceramente ci manca molto. Noi siamo rotta per un decennio, questo è il nostro viaggio, siamo arrivati quasi in fondo, siamo alla posizione del 95, la posizione numero 3 era quella di Baby Baby di Corona, vediamo chi c'è più avanti, dai, dai.
1: Posizione numero 2.
0: Posizione numero 2, abbiamo scelto un cantantino, niente niente male, però totalmente diverso da Corona. Come sempre, dicevo, rotta per un decennio allo scopo di farvi rivivere momenti e anche sensazioni. Diciamo che nel 96 abbiamo scelto una canzone molto molto pesante, pesante non musicalmente parlando, ma perché tratta degli argomenti molto da strada che in America sono molto problematici. La canzone è quella di Coolio, Gangster Paradise, ovvero il paradiso dei gangster. Gangster Paradise è una canzone del genere rap cantata da Coolio insieme a LV, Larry Sanders per tutti, per il film Pensieri Pericolosi del 1995 con protagonista Michelle Pfeiffer. La canzone venne in seguito inserita nell'album Gangster Paradise e nella colonna sonora del film del 1996. Coolio ricevette un Grammy Awards per il brano, che fu anche votato come miglior singolo dell'anno nel concorso The Village Voice. Il brano si basa su un campionamento di Past Time Paradise Steve Wonder e il testo è stato rielaborato dallo stesso Coolio per essere più attinente all'argomento della vita in strada. La canzone comincia con un passo del Salmo 23 della Bibbia e la musica ovviamente in sottofondo assomiglia molto a un coro religioso, però a un certo punto poi diverge e ad un certo punto cambia anche il testo. In un'intervista del TG1 dell'ottobre del 2013 il cantante Coolio ha affermato: non sono io ad aver scritto la canzone, ma è lei che è venuta da me. Chiaramente è una frase molto molto importante, che significa che molte volte l'ispirazione è dettata da molte casualità. Questo bellissimo successo, questa grande canzone, ha vinto un disco d'oro, 20 dischi di platino e un disco di diamante. Veramente stellare, ascoltiamo Gangsta Paradise di Coolio dell'anno 1996.

0: certo che come dice, sperare che quando si muore, quando lost life, I want to be a gangster paradise, quando morirò vorrò andare nel paradiso dei gangster, beh, non è proprio il massimo, anche se per alcuni rapper è stata quasi una previsione. Vabbè, non lasciamo perdere questi temi che sono molto particolari, ma la canzone di Gangster Paradise di Coolio, che è associata al film, ebbe un grande successo anche alla bravura di Michelle Pfeiffer, che è un'attrice che non passa mai di moda. Benissimo, Rotta per un decennio sta arrivando in fondo, vedo in fondo proprio da lontano le lucette della pista, quindi do la linea un attimo al nostro capitano e poi andiamo con la posizione numero uno. Dai capitano, dici.
1: Assistenti di volo, prepararsi all'atterraggio.
2: Posizione numero uno.
0: Capitano era un po' indeciso. Siamo alla posizione numero uno. 1997, ultimo anno di questo decennio che ha trascorso sotto la nostra fusoliera dall'88 al 97, abbiamo scelto una canzone, anche questa molto particolare. Un satellite di un LP che fece, fece successo in ritardo dopo. La canzone in questione è quella, si intitola Breed di Mijur, e infatti Breed è il cantatore scozzese Mijur, pubblicato il 22 marzo del 96 come primo singolo del suo album del 96, Breed, per l'etichetta discografica BCM. Uno si domanderà, scusa, 97, 96 che cosa c'entra? Semplice, il brano è stato scritto dallo stesso Mijur e prodotto da Richard Feldman ed è stato particolarmente celebre il suo utilizzo nella famosa campagna pubblicitaria televisiva della Swatch del 1997. Infatti due anni dopo la sua effettiva pubblicazione ha risollevato le sorti commerciali sia del brano che del disco nel quale era contenuto. Infatti all'inizio non era stato molto notato nella musica, una volta che ha fatto parte della campagna pubblicitaria della Swatch nel 97 è risalito, infatti è rimasto al numero uno nella classifica italiana per ben 4 settimane nel 1997. Comunque la particolarità di questa canzone qual è? È che quando vedi il video, vedi le montagne scozzesi e questo cantante che canta con una voce molto particolare anche in falsetto, piace. Allora sapete cosa facciamo? Noi ve la facciamo ascoltare, se vi piace poi ce lo dite.

0: aiutare una persona a respirare significa che deve prendere un attimo di calma. Infatti breathe significa respira, no? Immagina quest'uomo in cima a una collina verde della Scozia a braccia aperte che grida breathe, respira quest'aria fresca e simpatica. Va bene, abbiamo ascoltato la posizione numero uno del 1997 e siamo in vista dall'aeroporto, quindi stiamo per toccare le ruote a terra e poi ci sarà la sigla. Ok capitano? Sì. Ah no, Amina, oh, ciao bellissima, ciao.
1: Signore e signori, benvenuti alla nostra destinazione. Per la vostra sicurezza e il vostro comfort, vi chiediamo di rimanere seduti con le cinture di sicurezza allacciate finché il comandante spegnerà l'apposito segnale luminoso. Vi invitiamo a controllare e recuperare i vostri oggetti personali e riporre particolare attenzione nell'aprire le cappelliere. Se avete bisogno di assistenza per lo sbarco, vi preghiamo di rimanere seduti al vostro posto e attendere che tutti gli altri passeggeri siano sbarcati. Dopodiché, un assistente di volo avrà il piacere di aiutarvi. Vi ricordiamo gentilmente di utilizzare i vostri cellulari solo una volta entrati nel terminal, dove potrete anche fumare nelle apposite aree designate. A nome di tutto l'equipaggio, vi auguriamo un piacevole soggiorno e ci auguriamo di riavervi presto a bordo. Grazie per aver scelto la nostra compagnia aerea.
2: Avete ascoltato Rotta per un decennio. Al microfono Rasta DJ ed in regia Roby J.
0: Siamo atterrati, abbiamo toccato le ruote nel vostro aeroporto radiofonico personale. Il volo della Rasta Airline ha toccato terra e ha spento i motori e vi ha accompagnato al di fuori. Questo viaggio, che è durato per un decennio, chiaramente fa parte un po' della nostra idea della Music Time Machine personale, la macchina del tempo musicale, quella che non abbiamo inventato noi, ma molti si ispirano quando si parla di canzoni di qualche tempo fa che servono a ricordare e a dare emozioni. Via. Oggi abbiamo ascoltato nel nostro volo che va dal 1988 al 1997, abbiamo ascoltato queste canzoni. Alla posizione numero 10 nell'88, Mars, Pump Up the Volume. Nell'89 Lorella Cuccarini con La Notte Vola. 1990 Rod Stewart e Tina Turner, East Take Two. 1991 Atahualpa, Luna de Sangre. 1992 Whitney Houston, We Always Love You. 1993 Vasco Rossi, Gli Spari Sopra. 1994 Bon Jovi con Always. 1995 Corona con Baby Baby. 1996 Cuglio, Gangster Paradise. E abbiamo concluso nel 1997 con Mijur con Breathe. Sperando che le nostre emozioni e che il nostro modo di fare musica e di farvi ascoltare vi sia piaciuto, noi rinnoviamo l'appuntamento sempre con noi, settimanale, costante, periodico, sempre lo stesso giorno, la stessa ora. Chiaramente Rasta DJ vi saluta, Roby J saluta con la manina dall'altra parte del vetro dalla console e vi augura di risentirci presto. Mi raccomando, prenotate online che il nostro volo è ancora più gratuito e se lo volete riascoltare basta andare nella pagina di Mixcloud e ci appoggiamo a Dance Magazine Rasta DJ. Quindi un abbraccio a tutti e mi raccomando, sempre rotta per un decennio.

leader preferiti

0: Studio Un Abruzzo, la radio che ti soddisfa.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30.

0: Cicala, ma tu non fai altro che cantare, ma l'inverno non ci pensi.
1: E perché? Tanto c'è Studio Uno Abruzzo che ci riscalda.

0: High Energy. L'originale ha una sola firma, Studio 1. Le altre, solo volgari imitazioni, che fanno male al suono, fanno male alla festa.
1: Solo Studio 1 firma High Energy, la discoteca mobile originale.
0: L'unica a disporre di 3000 watts di potenza audio. La sola con luci fantasmagoriche, DJ professionisti, effetti scenici d'avanguardia.
1: High Energy, l'originale di Studio 1 per le tue feste più.
0: Per informazioni su High Energy, chiama Studio 1 085 81 0904.
1: High Energy di Studio 1 vi insegna a diffidare da chi la imita. La differenza si vede in scena.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione si sviluppa.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

0: Моя Фофана, у нас все добре.
1: Rit Parade. Le canzoni più popolari in Italia. Selezionate da Stefano Ciglio. Rit Parade.
2: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

0: Ehi, hey, Yogi, perché continui a ripetere 90 e 900?
1: Perché la frequenza di Studio 1 Abruzzo.
0: E hanno i cestini della merenda?
1: No, ma tanta simpatia.
2: Studio 1 Abruzzo, la radio con la amo.

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

0: Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.
1: Tralla nero tralala, tralla nero lalala, anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
2: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola.

0: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!
1: Come un tesoro prezioso, come un diamante brillante. È come un fiore dai mille colori. Questa è la donna che porto, io sono la sua abitante. Quanti ne ho visti e vissuti di amori. Amori facili e persi dietro concetti distorti. Nella mia vita ne ho visti di attori. Sul palco erano forti, ma fuori dalla ribalta si arrampicavano spesso sui muri.

saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!

stare qui e amarti alla follia. Invece me ne vado via, lontana dei chilometri,

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

0: Ben ritrovati su Studio 1 Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: È mia?
2: No, la radio è mia.
1: Ma la voglio io.
2: E io non te la do.
1: No, dai.
2: Insomma, non la voglio.
3: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

0: fatta innamorà.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!
2: A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri e quello che state per ascoltare è l'ultimo brano che ho pubblicato, Quando sorridi. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Blu Ombre ed è un brano che parla d'estate, parla di sorrisi, parla di felicità e parla di tutto ciò che il cuore vuole quando l'amore c'è. Buon ascolto a tutti!

0: sta?
1: Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.
2: A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Rit Parade.
1: Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Rit Parade.
2: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day del Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30.

Ciao amici di Studio Uno Abruzzo, sono Roberto Barocelli, interprete ed autore del brano Regina, scritto con Gino Borrelli e Mino Condorelli. Ringrazio Enzo Sprecacenere per questa opportunità di farvi ascoltare Regina. Ciao e buon ascolto da Roberto Barocelli.